0: There's an ear.
1: Con il amour.
0: There's an ear.
1: Con il amour.
0: Un ear.
1: Con il amour.
0: Un ear.
1: Con il amour.
0: Was? Die ganze Welt ist Con il amour?